Fangio di rutine, fattori che ti furono, trucco e cittadine, la nonna andrà dai nostri civili, ormai, a questi civili, ormai.